0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
5: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399€. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239€. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: che bella vita.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta per ogni anno dello 0,3% del PIL, tanto per la difesa quanto per l'energia. Le Camere voteranno il DPEF e lo scostamento il 13 ottobre. Sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Il documento programmatico di finanza pubblica arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili. Fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa così come era nei programmi.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, che ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi ed un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto

tutto di gasolio, scongiurato dunque il blocco delle esportazioni reciproche. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve. Il presidente americano, che ha anche detto di avere un buon rapporto con la Meloni, ha assicurato che il conflitto con l'Iran finirà molto presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Secondo il tycoon, i prezzi del petrolio crolleranno, e ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto la tensione nella regione resta alta. Nella notte registrati nuovi attacchi a due petroliere vicino allo stretto di Hormuz. E ancora in Medio Oriente, nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri. L'artiglieria israeliana ha però preso di mira anche altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, respinge le accuse in un'intervista alla trasmissione Quarto Grado. Sostiene che gli estremi per un processo non sono sufficienti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. I magistrati intanto hanno trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Lo sport, calcio, una buona Italia pareggia 1-1 con la Francia a Saint-Denis nella terza gara di Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olise e Bastoni, ci salva Donnarumma, autore di almeno 5 grandi interventi, ma nel finale, con l'uomo in più per l'espulsione di Upamecano, Mancini inserisce un'altra punta e prova anche a vincerla, senza però trovare l'acuto. Francia in testa al girone con 7 punti, a 6 il Belgio, che ha superato 3-0 la Turchia, l'Italia 4 punti, e lunedì a Bologna il return match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. Tennis, all'ATP 500 di Tokyo, Luciano Dardi eliminato al secondo turno dal francese Jacquet, tra poco Arnaldi sfida Alcaraz e poi a seguire Berrettini contro il paraguayano Valleco. Al WTA 1000 di Pechino, Jasmine Paolini sconfitta in 3 set in rimonta dall'Ucraina Snigur. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E ci siamo in questo primo weekend di ottobre, buongiorno a tutti voi e che bella giornata. E insomma è proprio l'ideale per andarsene in giro, magari non so, programmare un weekend con qualche sagra in particolare. Adesso ci sono le castagne, cari miei, è autunno anche se non si direbbe, però insomma ci sono tante cose carine in giro. C'è Walter Gentile che viaggia con noi oggi, c'è subito Pino Daniele.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Saluto gli amici di radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sabato al sud sulla Sardegna il tempo sarà in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento sulla Sicilia orientale. Temperature stabili superiori alle medie. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

posti vuoti, coma cose alle 8 e 11 minuti. I vostri messaggi, il vostro buongiorno al 347 49 00 29. Per un aggiornamento tecnico, se per caso avete problemi nel trovarci per inviare i messaggi, cancellateci dalla rubrica e rimemorizzateci.

Samurai J con la sua flamenco paranoia. Buongiorno, buon sabato a tutti voi, cari passeggeri, benvenuti a bordo naturalmente. Michele, buon weekend anche a te, continuate intanto ad inviare i vostri messaggi. Oggi, precisamente 800 anni fa, quindi 3 ottobre 1226, moriva San Francesco, anche se noi lo festeggiamo appunto il 4, che proprio da quest'anno diventa di nuovo festa nazionale, quindi in rosso sul calendario, di domenica purtroppo, quindi è una festa che per molti passerà come una domenica. E beh, insomma, San Francesco è una, diciamo, ha lasciato tanto con le sue scritture, con le sue parole, con il suo amore per la natura, con il suo amore per gli animali, tant'è che è stato considerato il primo vero santo diciamo ambientalista, perché il cantico delle creature, oppure le sue parole rivolte anche al fratello lupo, in cui gli dice insomma gli promette la pace, insomma sono dei passi davvero molto importanti. E a proposito di San Francesco, di amore per la natura e gli animali, tra poco parleremo appunto di questo rapporto così particolare che poi noi abbiamo con i nostri pet. Quindi continuate a viaggiare con noi e a scriverci al 347 49 00 29.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, farchioni, olio extravergine di oliva, un litro, a 4,99€. Grana Padano, a soli 1,09€ letto.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it. We'll be right back.

0: Gazzelle su Radio Kiss Italia, questa era Da Capo a 12.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Siamo nel 1984, questa canzone di Fabio Concato ha come messaggio centrale l'amore per la spontaneità, per i piccoli difetti fisici, per diciamo l'autenticità, e il pezzo si intitola Rosalina.

Tommaso Paradiso a bordo del treno delle 8 con la sua agitare Coca-Cola. Siamo arrivati alle 8:36 di questa giornata decisamente bella e continuiamo con Sole Nero Elite FIBA.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Gaia, con chiamo io, chiami tu a bordo del treno delle 8 e abbiamo detto che oggi ricorre l'800esimo anniversario della morte di San Francesco, anche se poi lo festeggiamo domani. E proprio per il rapporto speciale che San Francesco aveva con gli animali, domani è appunto anche la giornata dedicata al mondo animale. E per l'occasione è stata pubblicata una ricerca che ha fotografato un po' il rapporto degli italiani con i propri pets, e devo dire che ormai il cane e il gatto, che sono quelli più presenti nelle nostre case, hanno conquistato proprio la routine quotidiana, cioè rappresentano una parte davvero molto importante. E c'è i 2/3 degli italiani che danno il buongiorno al proprio pet prima di dare ancora un'occhiata al cellulare. Ora, questa è una cosa buona, perché alzarsi è la prima cosa, è cioè guardare il cellulare come prima attività, no, anche no, grazie. Per cui dare il buongiorno al proprio cane o al proprio gatto è una cosa, diciamo, fatta da tanti italiani, così come parlare con il proprio animale più spesso che con magari i propri parenti, gli amici o anche i colleghi che sono al lavoro. In alcuni casi il pet riesce addirittura a conquistare un posto privilegiato nella sfera affettiva, perché gli italiani affermano di rivolgersi più spesso al proprio animale che al partner. C'è un'altra cosa davvero molto carina, cioè molto carina, molto diciamo diffusa, che è quella di cedere il proprio posto magari sul divano. Se il gatto e il cane hanno trovato un angolino, ecco che quando ci andiamo a sedere noi ci spostiamo, lasciamo quel posto al nostro pet. E devo dire che, dando un'occhiata alle varie voci di questa ricerca, ragazzi, io, avendo un gatto, mi sono ritrovata, una gatta, mi sono ritrovata proprio in molte voci, come per esempio parlare o avere la vocina, no? Fare anche la vocina particolare quando ci si rivolge al proprio pet. È una cosa che fate anche voi?

0: forma di te.
1: Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu, che abbiamo ascoltato insieme. Salutiamo Amelia che ci scrive: ho un Labrador, ho rinunciato a un divano per lui. 347 49 00 29. Anche voi avete un rapporto così particolare con il vostro pet?

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta dello 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. È un momento complesso e credo che l'approccio debba essere più prudente, ha affermato il ministro dell'Economia Giorgetti. Le Camere voteranno il DPEF scostamento il 13 ottobre e prima del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria.

Del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi in un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. In Spagna è più vicino il voto anticipato, dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Il premier aveva chiesto ai deputati un gesto di responsabilità, appello che non ha fatto breccia tra i popolari di centrodestra né tra gli indipendenti dentisti catalani, i cui voti contrari hanno affondato i provvedimenti dell'esecutivo. Lunedì Sanchez comunicherà la sua intenzione di chiedere o meno a Re Felipe lo scioglimento delle Camere e il ritorno del paese alle urne. Di nuovo in Italia, tensione nel campo largo tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione di centrosinistra. La segretaria Dem rivendica il peso del partito, Conte replica difendendo la pari dignità e rilancia le primarie di coalizione. Intanto il leader 5 Stelle incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare, e mentre la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, Matteo Renzi della Leopolda annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito di Giuseppe Bertolazzi, già capo del gabinetto del ministero della giustizia. Armao è accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in funzione del suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto in un comunicato Armao. Tra gli indagati dell'inchiesta anche gli imprenditori, manager e il nipote dell'ex governatore lombardo. Lo sport, calcio, l'Italia soffre ma coglie un meritato pari 1-1 a Saint-Denis con la Francia nella terza gara di Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olysee e Bastioni, e la Francia sempre in testa al girone con 7 punti, il Belgio 6 con la vittoria 3-0 sulla Turchia. L'Italia ha 4 punti. Lunedì a Bologna il return match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. Formula 1, si corre al Sepang in Malesia, il premio del Bahrain non disputato inizio stagione per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 scattano le qualifiche. Leclerc con Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere del venerdì, davanti a Red Bull di Hajar e a McLaren di Norris. Antonelli con Mercedes 8º, ma solo 0,5 secondo da Leclerc. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

Benvenuti a bordo a tutti voi, cari passeggeri. In questo sabato mattina continuiamo il viaggio con la buona musica, quella di Samuele Bersani.

su GD Elisa a bordo del treno delle 8. Cari passeggeri, a proposito della festività di San Francesco di cui stiamo parlando, lo sappiamo che da quest'anno è una festività nazionale, quindi in rosso, però è arrivata di domenica. Ora che cosa succede? Vabbè, non ci sono ponti, non ci sono festività extra per chi voleva restare a casa, ma ci sono comunque persone che lavorano, e questo che cosa comporterà? Comporterà per i lavoratori, la maggior parte dei lavoratori, il trattamento di festività non goduta. Cosa vuol dire? Vuol dire che poi sul prossimo mese, facendo alcune simulazioni in base allo studio dei consulenti di lavoro, per chi è impiegato nel commercio, un commesso di quarto livello avrà in busta paga 46,40 euro in più. Pensate che il costo per il datore di lavoro è 94,44 euro, che aumenta nel caso di un impiegato di secondo livello, che avrà un netto in busta paga di 49,62 centesimi rispetto ai 117,58 che pagherà il datore di lavoro. E questo fa capire quanto costa il lavoro in Italia. E poi, se andiamo nel settore metalmeccanico, anche qui 51 euro un operaio di livello D2, e così via, insomma, poi a seconda delle categorie. Ecco, quindi se qualcuno domani è impegnato, poi alla fine porterà a casa questa indennità di ferie non goduta.

0: Come on, yo, we got jam.
1: E questa era Come siamo tanti al mondo, Biagio Antonacci, che è stato nostro ospite qui nei nostri studi. Se volete riascoltare l'intervista è sul sito kisskissitalia.it. Nel frattempo noi ce ne andiamo in libreria, quindi puntuali anche oggi leggiamo insieme, e abbiamo scelto l'ultimo thriller di Michael Connelly che si intitola Falsa pista. Michael Connelly è l'autore bestseller numero uno del New York Times, autore di grandissimi successi, di grandi personaggi che sono molto amati, a partire dal romanzo con cui ha debuttato, Debito di sangue, che poi è diventato un film diretto e interpretato da Clint Eastwood, e poi lo abbiamo conosciuto con il detective Harry Bosch, ancora Mickey Haller, che svolge la sua attività dal sedile posteriore di una Lincoln e che al cinema ha il viso di Matthew McConaughey. Insomma, grandi storie, grandi personaggi con questi detective così particolari. E in questo ultimo lavoro che noi vi regaliamo oggi, Falsa pista, ritorna un nuovo personaggio, il sergente Don Stilwell, che è confinato su un'isola dove lui vive, porta avanti delle indagini, e l'isola è Catalina Island. E che cosa succede? Che un giorno a Catalina, a bordo di un piccolo bimotore, arriva un carico di droga, e c'è ovviamente l'unica squadra possibile, che è formata da questo agente più esperto e dall'ultimo arrivato. Quindi ci sarà un appostamento notturno che finirà in tragedia, che costerà a Stilwell l'allontanamento dal caso e il confinamento all'interno del comando di Avalon, controllato dalle telecamere. Insomma, è una storia adrenalinica che rispecchia molto lo stile di Michael Connelly, delle sue storie, dei suoi personaggi, e che quindi consentirà al lettore di trascorrere ore curiosità per sapere poi come finirà, come andrà a finire questa storia. E noi vi regaliamo una copia di Falsa pista di Michael Connelly se ci chiamate allo 081 770 3030.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua Privilege Card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.

me. Prima di andare via, questo era Neffa e c'è il libro che vi regaleremo tra poco, il thriller di Michael Connelly, Falsa Pista. Quindi continuate a chiamarci allo 081 770 3030.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: E vai, questo era Alfa.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Qui siete pronti a cantare ma anche a ballare, perché questa canzone è un successo del 1977. C'è questo incontro notturno piuttosto casuale che però diventa un'unione cosmica e spirituale. Lui è Alan Sorrenti e il pezzo si intitola Figli delle Stelle.

La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Santa Allegria, Ornella Vanoni nella versione di Jack Sani con appunto la versione remix di questo pezzo. Michael Connelly, falsa pista che regaliamo questa mattina ad Angelina. Benvenuta a bordo.
1: Ciao Ida, che piacere sentirti finalmente.
0: Oh, buongiorno, ma possiamo farti gli auguri posticipati per il tuo onomastico?
1: Grazie mille, sì, è stato il mio onomastico.
0: Cos'hai fatto?
1: È veramente un grande piacere perché mi accompagni da tanto tempo durante il mio percorso fino ad raggiungere il lavoro con la tua bellissima voce e tutte le cose interessanti che ci proponi.
0: Ma grazie Angelina, grazie davvero, sono contenta di questa cosa. Intanto tu che cosa ci racconti, cosa fai? Ti sento bella squillante al di là del fatto che sei contenta per il libro. Sei in modalità relax oggi o al lavoro?
1: Sì, oggi siamo in modalità relax, abbiamo avuto un'estate un po' travagliata e oggi io e mio marito, che è qui a fianco a me, ci stiamo dedicando una giornata al mare, stiamo raggiungendo una spiaggia per rilassarci un po'.
0: Bellissimo, perché c'è tutto il tempo oggi, è veramente
1: infatti, era un po' fresco però la giornata sta riscaldando.
0: Certo. Ma tu cosa fai di bello? Hai detto che ti accompagniamo al lavoro, cosa fai?
1: Sì, io mi occupo di bambini o di anziani a seconda di quello che trovo, diciamo, che mi per il mercato nell'anno in cui lavoro.
0: In
1: questo momento, quest'anno, mi sto occupando di un bambino che ha 6 mesi.
0: Amore, che cucciolo! sono due campi impegnativi, cara Angelina.
1: Esatto, emozionati ed impegnativi.
0: Esatto. Allora, noi ti lasciamo andare al mare con tuo marito. Salutacelo, visto che è lì accanto a te. E buona lettura con Michael Connelly e la sua falsa pista.
1: Grazie, Inda, è stato un piacere parlarti, ok?
0: Grazie anche per noi averti a bordo. Continua ad ascoltarci, mi raccomando.
1: Certo, buona giornata.
0: Anche a te, ciao Angelina. Appuntamento con Freschi di Stampa lunedì nella terza parte del nostro viaggio a bordo del treno delle 8.

0: Galli con paprika su Radio Kiss Kiss Italia. Vi ricordiamo che i nostri libri, quelli di cui vi parliamo ogni giorno, li trovate anche sul nostro sito kisskissitalia.it.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Giusy Ferreri citando Luigi Tenco, io invece canto a Walter Gentile. Ciao amore, ciao, è arrivato il momento di salutarci, lo dico a voi, a Walter Gentile alla parte tecnica dico solo ciao, a voi dico amore, a te ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia dico amore, anche a Sara Lotta che sta per arrivare con la sua pausa pranzo. Amore, vieni qui, fatti sentire, non rimanere lì nel silenzio. Oh,
1: ciao amore, ciao,
0: ecco, vedi, ecco, dopo questo momento romantico io vi auguro buon sabato, domani con me l'appuntamento riprende dalle 10 alle 13. Ciao da Robby Musella.

0: pausa pranzo con Sara.
1: Sì, torniamo sempre al nostro paese, torniamo sempre nel nostro luogo preferito. Benvenuti, siete su Radio Kiss Kiss Italia, insieme in questo sabato pomeriggio 3 ottobre dalle 13 alle 16. Saluto, ringrazio, bacio, abbraccio Roby Musella, che per chiamarmi amore evidentemente vorrebbe, hai bisogno di qualche favore, eh? Mi raccomando che non sia denaro, perché è esaurito molto molto tempo fa. Benvenuti a voi, grazie a Giovanni Sorrentino che si occuperà della regia. Partiamo con la nostra musica, Luciano Ligabue con Qualcosa per te, ma subito Neri per caso e Alex Britti, questa è 7000 caffè.

0: cosa per te, si apre così la nostra pausa pranzo. Benvenuti a tutti voi. Dunque, domani 4 ottobre si festeggia San Francesco, per la prima volta festa nazionale. Sappiamo protettore degli animali, questa mattina ne parlava anche Ida Di Martino. Noi torniamo sul tema animali e su quanto ormai siano una presenza sempre più importante e più forte all'interno dei nuclei familiari, perché c'è una ricerca che parte dagli Stati Uniti, ma che vede una conferma anche nelle tendenze delle famiglie italiane, che ci dice una cosa abbastanza importante su cui sicuramente riflettere. Cani e gatti sono entrati sempre di più nelle nostre case e si parla negli Stati Uniti di pet parenting, ovvero di un modo per diventare genitori senza diventare genitori di un essere umano, di un bambino. Cioè il nuovo orientamento delle giovani coppie è sempre più quello di prendere un animale domestico piuttosto che pensare a fare un figlio. In America il fenomeno è molto presente: 6 nuclei familiari su 10 di giovani ragazzi fanno questa scelta, ma anche in Italia c'è questa tendenza, perché 4 italiani su 10 dichiarano di aver scelto, di voler scegliere un animale domestico al posto dei figli. Ne parliamo, analizziamo meglio i dati. Mi viene subito in mente la ramanzina che Papa Francesco fece una volta a tal proposito, poi la ricorderemo ancora meglio. Però sono nuove tendenze e vanno sicuramente conosciute.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

bella Manoia, ma riposa su Radio Kiss Kiss Italia. Ma venite da queste parti, scriveteci se vi va al nostro numero, il 347 49 00 29, e insieme ascoltiamo adesso Max Gazzè.

Il Calabrone, parla del Calabrone senza alcun dubbio, questa canzone di Max Pezzali ritrovata in pausa pranzo, colonna sonora anche della serie, seconda stagione dedicata proprio a loro, gli immancabili e i meravigliosi, insomma, artisti che sono stati. Max Pezzali su Radio Kiss Italia, Le Ali si chiama il singolo. Torniamo, parliamo chiaramente degli 883, la serie è quella. Dunque, continuiamo a parlare di cani e gatti, di quanto gli animali domestici siano diventati sempre di più per gli italiani coinvolti in questa ricerca, i giovanissimi siano diventati come dei figli. È intervenuto rispetto a questo discorso Marco Mellosi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, il quale ha avuto modo di sottolineare, di raccomandarsi su un aspetto importante: non si può sostituire una specie ad un'altra, non si può pretendere da una specie animale che soddisfi o che rappresenti i bisogni che invece appartengono alla sfera umana, e soprattutto proprio per amore degli animali, quello che dice il dottor Mellosi è che bisogna non umanizzarli, perché nel momento in cui tu li umanizzi vai a togliergli la loro natura animale, quindi vai a creare anche uno stress nell'animale stesso. Mi permetto di dire, magari le scarpette al cane no. Cioè, scusate, non voglio creare polemica, però delle cose, dei piccoli pensieri dobbiamo farli.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
8: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
9: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
8: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
12: Olive granata, metti in tavola.

0: www.olive.com. Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Mister Rain, questa era Paura del buio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1984, l'anno di un grande capolavoro, Non ci resta che piangere, scritto, diretto, interpretato da Massimo Troisi e da Roberto Benigni, due versioni diverse, una più lunga e una più estesa, ma è lo stesso anno anche di questo capolavoro di Ron, Gio Temerario.

Abbia Giantonacci e Safe su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, era spirituale. Abbiamo parlato anche e soprattutto di questa canzone tra le nuove del disco Mustang di Antonacci, presentato ai nostri microfoni qualche giorno fa. Se volete recuperare l'intervista, ovviamente il nostro sito kisskissitalia.it per tutti i nostri contenuti. L'ombra del gigante, si torna al 2001 e lo facciamo con la voce di Eros Ramazzotti.

programma di Todis in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: 8 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

su Radio Kiss Italia, Sal Da Vinci, 13:45 minuti. Buon pomeriggio, benvenuta ad Alfonsina, che il nostro numero ci mostra la foto del suo gatto, perché stiamo parlando di animali domestici e di come gestirli. Dice: lo amo, dorme con noi, se gli accadesse qualcosa ne morirei, ma lo lascio libero, infatti adesso ancora non rientra a casa, quando rientra chiaramente mangia riposino, eccetera eccetera. Tema molto interessante questo dei gatti e sulla libertà che viene loro data a non a tutti, perché non tutti i proprietari di gatti riescono a fare questa cosa, lasciarli liberi durante il giorno, aspettare che rientrano, perché un po' è un po' tema d'animo, su questo mi rendo conto. Se in Italia c'è questo trattamento, questo legame così speciale con gli animali, questo non deve farci pensare che stessa cosa accada in ogni parte del mondo. Si parla tantissimo, si è parlato per tanti anni di quello che accadeva e che accade ancora, per la verità, in Corea del Sud. Ricordiamo che tra pochi mesi, il 7 febbraio 2027, entrerà in vigore il divieto di consumare carne di cane, perché in Corea del Sud ancora oggi si mangiano carne di cane si mangia, e ci sono ancora delle strutture che stanno per essere smantellate ma pienamente funzionanti. È di questi giorni la notizia di 70 cuccioli di cane che sono stati liberati e sottratti quindi al macello e al futuro di cui insomma vi ho accennato.

Francesca Knox, senza pietà dagli anni 90, senza pietà purtroppo tocca dire questa pratica coreana di mangiare carne di cane. La cosa dovrebbe cambiare a partire dal 2027. La buona notizia è che comunque oltre l'80% delle strutture che inizialmente allevavano per poi macellare dei cani al momento hanno già chiuso i battenti, si va verso la dismissione totale di tutti gli allevamenti. Amici, con noi anche Ariete ed Angelina Mango.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte in questo sabato pomeriggio, ma il cielo è sempre più blu e sembra quasi tornata l'estate. E si fa veramente tanto caldo, anche noi, no, quando fa caldo c'è un sole bello cocente, mettiamo la cremina solare per proteggerci. Questa cosa accade anche ai chicchi d'uva. Ecco, dimmi Gianni, un po' di cremina solare, no, ma guarda che lo sa che anche i chicchi d'uva, Gianni, mettono la cremina solare, ma ovviamente non quella presa al supermercato per intenderci, ma per produrre un buon vino, quindi per farci bere un bel calice di vino ogni tanto, che non fa mai male, i viticoltori hanno riservato un trattamento ai chicchi d'uva a base di caolino e zeolite, che è una polverina d'argilla bianca o minerale vulcanico che viene sciolta in acqua e vaporizzata sui filari. Questo per appunto per proteggere le viti e far sì che esca un buon vino che possiamo sorseggiare tutti insieme. Quindi la crema solare non fa più parte solo dell'essere umano, anche, esatto, anche per i chicchi d'uva, e quindi possiamo dire che berremo anche quest'anno un vino buonissimo. Ed essendo che è sabato pomeriggio ed è cominciato il weekend, allora tiriamo sui calici al cielo metaforicamente, e quindi se doveste brindare a qualcosa in questo sabato, a cosa brindereste? 347 49 00 29, mentre ci beviamo un bel bicchiere di vino, arrivano Tony F e Gaia.

Sesso e Samba su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di vino e allora vi abbiamo chiesto a cosa vorreste brindare in questo esatto momento. 347 49 00 29.

La novità di ultimo tutto su Radio Kiss Kiss Italia, stiamo parlando dei Kikidoo. Allora, io vi devo dire che a Gianni Sorrentino in regia è piaciuto particolarmente quando ho detto cremina, e allora io lo ripeto, anche i Kikidoo utilizzano la cremina. Ma questo per quale motivo? Ovviamente perché questo caldo atroce stava danneggiando anche loro, ed essendo che devono produrre un buon vino anche e soprattutto quest'anno dopo questo caldo bello intenso, allora c'è questa skin care che viene appunto attivata sui Kikidoo, un'argilla bianca di nome Kaolino che viene sciolta in acqua nebulizzata direttamente sui filari e ha un effetto specchio, ovvero riflette la radiazione solare in eccesso impedendo ai raggi UV di danneggiare la buccia e bruciare la polpa. E questa appunto è una cremina solare, però ovviamente non viene acquistata dai viticoltori nei supermercati, ma è stata fatta appositamente per i Kikidoo per far sì che questo vino sia sempre buono da sorseggiare sia da soli e anche in compagnia. Arriva nel frattempo Biagio Antonacci.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
6: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
6: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Findus minestrone tradizionale, 1 chilo a 2,59€. Caffè Motta, 90 cialde cremoso, più 10 in omaggio a 10,90€.
6: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399€. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149€. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Cesare Cremonini, Ragazze facili.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Contenuto nel celebre album del 1996, Lei, gli amici e tutto il resto ruota attorno a temi dell'insicurezza amorosa, della gelosia notturna e della paura, della perdita. Siamo nel 1996 con Neck, Tu sei.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Madame su radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Voglio ricordarvi che se state riscontrando problemi con l'interagire con noi al 347 49 00 29, allora il procedimento è molto semplice. Cancellate in questo momento il numero 347 49 00 29 per poi risalvarlo nuovamente nella vostra rubrica. Come per magia, tutti i problemi dovrebbero essere risolti. Quindi provate anche a mandarci un messaggio come prova e noi ovviamente vi aspettiamo.

fantastico Lucio Dalla e Gianni Morandi dal 1988. Dimmi, dimmi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Eh sì, dai, a proposito, dimmi, dimmi. Allora diteci che cosa state facendo in questo sabato pomeriggio al 347 49 00 29. Mentre prosegue il nostro viaggio nella musica italiana, arrivano i Club Dogo con Elodie, soli a Milano.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Galbanino l'originale 550 grammi a 4,89 euro. Mastro Bontà, prosciutto di Parma DOP 18 mesi a 2,19 euro letto.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno

0: 39 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

generazioni.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai. Cosa sogni?